Yami eya dumu a ochira kwesi ome sa tie nka. Papa kwaje siama. Mimi ni fanu wa chingu mewa. Eni ye mema no. Ombe ba. Omuzo di om di wono zo mu di aba bedu. Yami tiasi. Na ochira di pa live for onsu beba. Ai no abi abe my way. Yami tiafu. Ye radia sema bedu ye. Yami ya dumu. Tomorrow. Ha. Senya meti asi nso behwe osunso ahwe msunso aka ho wabo ho ban waye di bisaye ni di emisampo nyina esanse onim di ehia enti odi di ehia ne maye yenye yensankan nanso di ebekan se urade ya dawasi o yawa bene wodi nkra nyame ya dum a ochina kwesie ebesante enka nka ho nka ho enyina ya ho libia ya kan se adumra no onko so ano nshai ne ne da o yesu ni o jesu amen.